0: Ogni mattina alle 9 su Radio Easy Rock, solo musica, solo energia, solo rock. Radio Easy Rock non stop. Rock senza interruzioni. Da lunedì alle 9 del mattino alza il volume con Radio Easy Rock non stop.
1: Radio Easy Rock in the night.

0: Claudio Valentini ti accompagna nel tuo viaggio sulla Highway to Rock. Ogni giorno su Radio Easy Rock, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19.
1: Ciao Sara.
2: Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Easy Rock da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. L'anticiclone subtropicale viene disturbato da infiltrazioni di aria più umida da est che portano un lieve ridimensionamento termico nella giornata di giovedì sul Triveneto, con temperature sempre molto elevate, ma non più così estreme come nei giorni precedenti. Avremo poi ancora della variabilità con qualche annuvolamento sparso e nuovi acquazzoni temporali che nel pomeriggio si riformeranno sui rilievi, potranno poi ancora sconfinare verso sera anche alle pianure, specialmente del Veneto. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock con Nino Carollo.

Canzone che apre oggi il nostro appuntamento con The Alan Rock Show. Benvenuti a tutti, come fa? Come state? Oggi è il 28 maggio, sono le 6 e 4 minuti. Chi vi parla è Nino Carollo, that's me, eccomi. Insieme fino alle 9. E allora, per aprire le danze, come si suol dire, questa mattina abbiamo pensato bene di suonare i Police. Era il 1979, Walking on the Moon.

0: Buongiorno, qui è Nino Carollo, abbiamo iniziato da poco il nostro The Alarm Rock Show. Vorrei sentire qualche nota vocale via WhatsApp da parte vostra al nostro 388-893-6699, ripeto 388-893-6699. Fatemi sentire stamattina lo sbadiglio del campione. Ecco, uno si sveglia la mattina, che fa? Sbadiglia, in modo anche non troppo educato, però fatelo veramente pesante lo sbadiglio. Fatemi sentire come sbadigliate e soprattutto cercate di emulare, simulare quello sbadiglio tipico di quel personaggio di Guerre Stellari, quello scimmione altissimo, tutto peloso, che si chiamava Giubecca. Ecco, fatemi uno sbadiglio alla Giubecca, tanto per intenderci. Adesso che si fa? Il primo sorso di caffè, ovvio.
1: Radio Easy Rock.

0: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
1: In un mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo, affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
2: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
1: Elettrovanni, il futuro è oggi.
2: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
3: Dal 5 al 7 giugno a Monfalcone torna Promo Mare, la festa del mare. Al Porticciolo Nazario Sauro, show in acqua, jet ski, flyboard, musica, sapori del territorio e divertimento per tutti. E a Marina Giulia, sport e prove in mare dedicate ai più giovani. Promo Mare, 5, 6, 7 giugno, Monfalcone. Programma su promomare.it.
4: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Love is the drug, Roxy Music, l'amore è la droga, è una canzone nata da una base per pianoforte elettrico del sassofonista Andy McKay e poi è stata completata da quel testo scritto da Brian Ferry mentre si trovava ad Hyde Park. Era lì tranquillo e ha detto: ma quasi quasi scrivo una canzone sulle droghe, ecco, qual è la droga più potente? L'amore. Beh, diciamo che questa canzone è andata a segnare anche il passaggio della band, dei Roxy Music, da quel genere art rock fino ad arrivare a quel sound molto molto più ballabile, no? E anche sensuale. E questa è poi anche diventata la canzone, il loro singolo di maggior successo mondiale. E c'è questo ipnotico giro di basso di Juice Gustafson, che poi ispirò anche un noto artista, un noto chitarrista, Nile Rodgers degli Chic. Pensate che Nile Rodgers, quando scrisse Good Times, quel pezzo ballabile, fu ispirato proprio da questa canzone dei Roxy Music. Un po' di storia la mattina non fa proprio male, dite la verità, anche se vorrei ascoltare adesso le vostre storie. Come detto poco fa, vorrei coinvolgervi in questa operazione, operazione sbadiglio, nel senso che mi piacerebbe sentire questi vocali, queste note vocali lanciate via WhatsApp in cui voi state sbadigliando, ma lo sbadiglio, mi raccomando, non deve essere quello, no, deve essere uno sbadiglio proprio sfacciato, potente, quasi come Giudecca o Giubecca. Giubecca è il personaggio di Star Wars Guerre Stellari, avete presente? Lo scimmione quando faceva quel verso, ecco, una cosa del genere. Fatemi sentire cosa sapete fare stamattina. 388 893 6699. Radio Easy Rock, ora Sam Fender.

Lenny Kravitz a Radio Easy Rock. Questa cos'era di bello? Beh, era una delle sue prime grandi canzoni, uno dei suoi primi grandissimi successi, Mr. Cab Driver. Ecco, questo secondo me però Donatella l'hai copiato, non è il tuo sbadiglio. Salutiamo Donatella che prontamente ci ha mandato uno sbadiglio alla ciupecca, però questo secondo me era proprio lo scimmione, quello vero, autentico del film Star Wars. Comunque abbiamo apprezzato il gesto, probabilmente ce l'aveva in qualche suoneria, vero Donatella? Confessa, confessa. 3888936699 il numero di WhatsApp, questa è Radio Easy Rock, siamo insieme fino alle 9, buongiorno. Le 6 e 27 minuti in live full effect tutte le mattine di Alarm Rock Show, la sveglia rock naturalmente che vi dà il meglio del rock and roll, ma fa sentire anche i vostri sbadigli stamattina via WhatsApp, note vocali con sbadigli, non male, non male. Dai. Adesso, visto che è giovedì, abbiamo bisogno di prepararci psicologicamente per il weekend, sentiamo anche questa canzone dei Pearl Jam.

0: Easy Rock.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

1988, questi erano i REM con Orange Crush. Buongiorno, qui è Nino Carollo, Radio Easy Rock. Siamo in diretta, certo, le 6 e 40 minuti in questo istante. Parliamo del weekend, delle nostre band ambassador che suonano in giro. Se volete raggiungerle per ascoltare dell'ottimo rock and roll, per esempio, ne ricordiamo il 29 maggio i Paper Cut, Linkin Park Tribute suoneranno all'Alchemica di Bologna, mentre il 7 giugno saranno a Treviso al Sunfest. Poi ricordiamo i Mads, Placebo Tribute, una delle nostre ultime band unite alla grande squadra di Radio Easy Rock. Il 6 giugno suoneranno alla birreria Pintafonica di Maerne di Martellago, provincia di Venezia. I Breakout fanno invece il suono, il sound dei Foo Fighters, sono la band tribute dei Foo Fighters, suoneranno il 29 maggio, quindi domani. Anima, Rosà, mentre il 13 giugno birrificio Il Maglio di Galliera Veneta. E poi The White Tape, Pearl Jam Tribute, 5 giugno, un evento segreto, secret event. Se volete informazioni sull'evento e raggiungerli dovete chiedere info su direct messenger di Instagram, quindi andate nel loro profilo Instagram, seguiteli e chiedete appunto dov'è questo evento segreto dove appunto suoneranno The White Tape. E poi ancora Get On Funk, Red Hot Chili Peppers Tribute, 30 maggio Barabba di Padova, 13 giugno Circus Pub di Codigoro, provincia di Ferrara. E poi sabato, questo sabato, attenzione, i Supernova, Oasis Tribute per il grande show con tutti noi di Radio Easy Rock, oltretutto perché sarà la festa d'estate all'Oasi Club Piscine di Pianiga di Venezia, ovviamente. Quindi vi aspettiamo sabato 30 maggio con il suono dei Gallagher. E adesso, per la gioia di molti di voi che stanno viaggiando, eccoli i vostri Dire Straits. E questa è Lady Writer.

0: Free alle 6:49 minuti di Alarm Rock Show, benvenuti. Vi state svegliando? Siete già al lavoro da qualche ora? E allora che fate? Non me lo raccontate? Coraggio, 3888 93 6699, ditemi a che punto siete.
1: Radio Easy Rock.

0: promozione da Piazza Affari. Borse in forte ribasso ai supermercati Maxi, Euro Spesa, Spac e Super V. Le borse della spesa con gli imperdibili del weekend.
1: Solo dal 28 al 31 maggio. Parmareggio, parmigiano reggiano grattugiato da 250 grammi al prezzo imperdibile di 4,99 euro. Balconi Duo, croissant farciti da 300 grammi al prezzo imperdibile di 1,49 euro.
2: Supermercati Maxi, Euro Spesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
3: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
4: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
3: Goppion Caffè, bevilo buono.
5: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
6: Dal 5 al 7 giugno a Monfalcone torna Promo Mare, la festa del mare. Al Porticciolo Nazario Sauro, show in acqua, jet ski, flyboard, musica, sapori del territorio e divertimento per tutti. E a Marina Giulia, sport e prove in mare dedicate ai più giovani. Promo Mare, 5, 6, 7 giugno Monfalcone. Programma su promomare.it.
3: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
4: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
3: Goppion Caffè, bevilo buono.
6: Le icone della musica mondiale arrivano al Bassano Music Park. 10 luglio, One Republic. 31 luglio, Sting. Non perdere i concerti dell'anno. Info e biglietti su 2.eventi.com. Bassano Music Park. Un'estate ricca di musica. That's who we
7: are. Al centro commerciale Vale Center, il 30 maggio alle 16, arriva il K-pop show. Fatti travolgere dal fascino della musica coreana con il music show dei personaggi più amati, meet and greet, selfie point e tanti bellissimi gadget. Perché da noi la tua Korean vibe vale di più.
8: Mega! Prezzi bassi tutti i giorni e strepitose occasioni fino al 10 giugno. Cornetto Algida, 6 pezzi, 450-456 grammi, a soli 3,99 euro. Supermercati Mega, una promessa che conviene.
6: Nella splendida cornice del Castello Carrarese arriva Este Music Festival 2026 con i grandi nomi della musica italiana. 16 luglio, Pooh. 20 luglio, Riccardo Cocciante. 21 luglio, Giorgia. E vorrei stare da sola. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
9: Noleggia con Italnolo. Attrezzi e veicoli per ogni esigenza, sia per il privato che per l'azienda. Il noleggio semplifica la vita. Italnolo.it.
6: A Monfalcone e a Trieste.
10: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
11: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
10: Zanotta, una casa da vivere.
12: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Questi erano i Cooks alle 6:56 minuti su Radio Easy Rock. Tra poco ci sarà il meteo, prima le notizie come sempre. Intanto noi, per arrivare agli appuntamenti dell'informazione, direi di sentire una gran canzone dei Fleetwood Mac. L'album si intitola Rumours e questa è Gone Your Own Way.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock News.
1: Torna a infiammarsi il conflitto in Iran. Nella notte, esplosione nell'aeroporto della città iraniana di Bandar Abbas. Teheran risponde colpendo una base aerea statunitense. I Pasdaran hanno aperto il fuoco contro quattro navi che tentavano di attraversare Hormuz. Ed è stallo diplomatico totale. Ieri il regime islamico aveva annunciato di avere in mano la bozza di accordo. È tutto falso, sono con l'acqua alla gola, ha detto la Casa Bianca. Ed Hezbollah ha attaccato con droni il nord di Israele, un soldato ucciso e due feriti. Ieri erano state le forze israeliane a colpire pesantemente il Libano, 34 vittime. La Commissione europea accelera sull'adesione dell'Ucraina all'Unione. A giugno la proposta ufficiale. Scontro nel governo Meloni, il vice premier Tajani apre all'ipotesi, l'altro vice Salvini si dice assolutamente contrario. Le opposizioni chiedono a Giorgia Meloni di prendere le distanze dalla linea filorussa della Lega. Si segue la pista delle pandillas, le baby gang latinoamericane, per l'accoltellamento mortale di un 22enne di famiglia ecuadoriana nella stazione di Milano Certosa. Il ragazzo residente vicino alla stazione è stato accerchiato da un gruppo di almeno una decina di ragazzi che poi si sono dileguati. Il padre della vittima dice di averne identificato uno. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock. Meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Easy Rock da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. L'anticiclone subtropicale viene disturbato da infiltrazioni di aria più umida da est che portano un lieve ridimensionamento termico nella giornata di giovedì sul Triveneto, con temperature sempre molto elevate, ma non più così estreme come nei giorni precedenti. Avremo poi ancora della variabilità con qualche annuvolamento sparso e nuovi acqua segno temporali che nel pomeriggio si riformeranno sui rilievi, potranno poi ancora sconfinare verso sera anche alle pianure, specialmente del Veneto. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su streammo.it o scarica l'app.
0: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock con Nino Carollo.

Era il 28 maggio del 1973, faceva molto caldo, un po' come in questi periodi qui, no? Ebbene, l'album The Dark Side of the Moon, pubblicato nel marzo di quell'anno, del 73, raggiunse contemporaneamente la vetta delle classifiche di vendita negli Stati Uniti e nel Regno Unito. E questa data, 28 maggio 73, rappresenta proprio quel traguardo commerciale molto significativo per la band, dimostrando la forte presa del disco sul pubblico internazionale, ovviamente, ma a livello di cassa diciamo che le cose da lì in poi cambiarono. E noi questa mattina abbiamo così ricordato questo bel momento per i Pink Floyd, ascoltando la prima traccia, proprio il pezzo che dava inizio a questa opera magna, questa rock opera che era appunto The Dark Side of the Moon, Breathe in the Air. Buongiorno, sono le 7:06, come sta procedendo questo giovedì mattina? È il 28 maggio, spero come sempre non abbiate i soliti grattacapi al lavoro, se vi state appunto spostando per raggiungere quel luogo che magari non vorreste nemmeno vedere stamattina, non vorreste nemmeno vivere, lo so, però insomma è già giovedì e questa è una gran bella cosa. Coraggio, ce la possiamo fare. Intanto la musica del nostro The Alarm Rock Show, sentiamo Red Hot Chili Peppers, vi va? Oh, scherzo!

0: Close to Me, The Cure, nella fase più dark di Robert Smith. Sono le 7:14 minuti, siete con The Alarm Rock Show e tra poco il traffico.
1: Radio Easy Rock.

0: qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
1: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
2: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
1: Ah, e se la

0: apertissime così. Birra Corona a 99 centesimi e tonno Rio Mare 8 lattine a 7,99 euro.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
3: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
4: Ci sono differenze che non passano inosservate. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101. San Marco Petroli. Ci riconosci dal leone.
5: Dal 5 al 7 giugno a Monfalcone torna Promo Mare, la festa del mare. Al Porticciolo Nazario Sauro, show in acqua, jet ski, flyboard, musica, sapori del territorio e divertimento per tutti. E a Marina Giulia, sport e prove in mare dedicate ai più giovani. Promo Mare, 5, 6, 7 giugno Monfalcone. Programma su promomare.it.
6: Scopri i nuovi percorsi Life Tech di ITS Academy Trieste. Informatica, biomedica, biotecnologia, sostenibilità ambientale, benessere e ospitalità. Laboratori moderni e stage garantiti. itslifetech.it.
7: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
8: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucina e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termine e condizioni.

0: Su zanuttaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanutta, una casa da vivere.
2: Radio Easy Rock, viabilità. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buon giovedì mattina dalla nostra redazione. Traffico scorrevole in questi minuti lungo le strade gestite da Brescia-Padova, CAV e Autostrade Alto Adriatico. Vi informiamo che dalle ore 21 di stasera alle ore 5.30 di domani, venerdì 29 maggio, per attività di manutenzione della pavimentazione, sulla tangenziale di Mestre verrà chiusa l'uscita di Venezia Porto, Carbonifera Ovest, in direzione Milano, con deviazione del traffico presso Marghera. Per lo stesso motivo e nella stessa fascia oraria rimarrà chiusa l'entrata Carbonifera Est per chi proviene dal cavalcavia di Mestre ed è diretto a Trieste. Anche in questo caso il traffico sarà deviato a Marghera. Sempre dalle ore 21 di stasera alle ore 5.30 di domani rimarrà chiusa per lavori anche l'entrata del Terraio in direzione Milano con deviazione dei veicoli verso Dese. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Buon viaggio!
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Satellite of Love, Lou Reed, scritta però molto prima che fosse pubblicato il suo capolavoro, cioè Transformer. Infatti lui l'aveva scritta nel 70, quando stava ancora nei Velvet Underground, e della cui versione iniziale esiste anche un demo più grezzo registrato durante le session di quel mitico album dei Velvet del 70, cioè Loaded. Ecco, la canzone, diciamo, paragona il distacco emotivo verso la persona amata all'orbita di un satellite solitario. Non male come paragone. E l'ispirazione nacque proprio in quell'estate del 70, durante un viaggio in auto, mentre Lou Reed stava ascoltando la radio e si parlava alla radio della corsa allo spazio. Poi chiaramente ricordiamo che questa versione definitiva deve moltissimo al suo compare David Bowie, che oltre a essere il produttore del disco di Transformer, Bowie appunto mantenne l'atmosfera spaziale registrando quei cori di sottofondo nel ritornello. Insomma, grandi lavori, grandi pezzi iconici, insomma, che hanno accompagnato la nostra infanzia. Mettiamola così, la nostra infanzia. C'è qualcuno al telefono?
1: Buongiorno Nino e buongiorno Easy Rock.
0: Sì.
1: Stamattina on the road con l'autista. Abbiamo la donna che mi porta in ufficio.
0: Amo.
1: E così sono più rilassato e in attesa di questo lungo weekend. Yes. Auguro a tutti una buona giornata.
0: Ma sei sempre caruccio, caro Maurizio. Grazie, buona giornata anche a te, ma soprattutto alla tua Amo, come la chiama. Amo, si chiamano così, non le autiste, le chiamiamo Amo. Amo, mi porti di qua? Amo? Portami a fare un po' di shopping, dai. 7:23 minuti, Radio Easy Rock. Eccolo qui, John Cougar Mellencamp, e questa è la sua Hurt So Good. Era il 1982.

0: Left and Free, scusate il muggito. Alt J su Radio Easy Rocker, il 2014. Buona giornata ancora. Sono le 7:30. Adesso musica nuova con l'ultima di Mumford & Sons, fatta in collaborazione con Chris Stapleton. Una canzone che a noi piace tantissimo perché la passiamo spesso. Si intitola Here.
1: Here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's a picture that I saved for too long. Here's my credit card.

0: Radio Easy Rock.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. 90 di piave designer outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
4: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBoost, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica. Carker ha la squadra perfetta per il cantiere. Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
11: Che facciamo questo weekend?
12: Stiamo a casa.
11: A casa?
12: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
11: E dove?
12: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
11: Porto le pantofole.
12: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
13: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
14: contabilizzare le fatture? Fatto.
15: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

belle queste canzoni, belle, belle, veramente ti accendono la giornata, no? Poi anche se ascolti la storia di Hungry Heart di Bruce Springsteen e pensi sempre a quell'uomo che si è sposato troppo giovane e a un certo punto decide di andare dalla moglie, una mattina si sveglia: cara, esco un attimo, devo andare a prendere il latte. E lì si mette in viaggio alla ricerca di se stesso, della vita, no? E non torna più a casa. Vi sentite coinvolti emotivamente? Parlo a qualcuno di voi che magari, non lo so, magari l'ha fatto. Siete andati a prendere il latte? Adesso l'avete finito e magari volete tornare? Vabbè, sono cose che succedono, su via. Adesso non facciamone un dramma. Invece volevo salutare il nostro amico Mauro da Bologna, perché lui oggi porta suo figlio a scuola per l'ultima interrogazione e poi solo motorino e dormite, soprattutto tante dormite per il bimbo. Grande Mauro, un saluto a te e anche al figlio. Magari potevi dirci il suo nome. Salutiamo il tuo figlioletto. Bei tempi, quelle dormite d'estate e questi viaggi anche nei colli bolognesi, immagino. Sono le 7:40 minuti, buongiorno, qui è Nino Carollo, adesso New Radicals, eccola, You Get What You Give.

A Million Little Pieces, questi erano i Placebo. Salutiamo anche la cover band dei Placebo, nostra band ambassador, i Mads. Ciao ragazzi, in bocca al lupo anche per le vostre prossime tappe. Sono le 7:47 minuti, state ascoltando The Alarm Rock Show. Ancora buona giornata da Nino Carollo. Radio Easy Rock.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Ultimissime da Piazza Affari. Borse in forte ribasso ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spacchi e Super V. E le borse della spesa con gli imperdibili del weekend.
4: Solo dal 28 al 31 maggio. Parmareggio, parmigiano reggiano grattugiato da 250 grammi al prezzo imperdibile di 4,99 euro. Assorbenti Lines Seta Ultra, pacco doppio al prezzo imperdibile di 3,49 euro.
5: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacchi e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
6: Alubama, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubama.si.
7: Ma dove siete?
8: Siamo ancora in coda.
7: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
9: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
10: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
11: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
12: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
11: Zanotta, una casa da vivere.
13: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
14: Signora Convenienza, qual buon vento?
13: Direi più, qual buon venti? Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
14: Non sa resistere al risparmio, eh?
13: Da Galassia faccio fatica.
15: Lo sapevi? Da Galassia dal 27 al 31 maggio c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dall'1 al 10 giugno.
14: Galassia.
15: L'iperrisparmio per tutti.
11: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
12: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
11: Zanotta, una casa da vivere. That's who we
16: are. Al centro commerciale Vale Center, il 30 maggio alle 16, arriva il K-pop show. Fatti travolgere dal fascino della musica coreana con il music show dei personaggi più amati, meet and greet, selfie point e tanti bellissimi gadget. Perché da noi la tua Korean vibe vale di più.
11: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
12: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
11: Zanotta, una casa da vivere.
17: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

Sono le 7:54 minuti, si sta preparando il nostro Caravan of Rock. No, sto scherzando, dai, ci stiamo preparando per questa calda estate e questi appuntamenti che ci vedranno grandi protagonisti nelle piazze del nostro ridente Nord Italia. E allora preparatevi perché ci saranno delle tappe molto interessanti con Rock Out, vi terremo informati, raggiungeremo piazze molto molto interessanti, luoghi di villeggiatura ovviamente, e ci sarà il nostro buon e sano rock diffuso in questi luoghi dove magari vivrete la vostra bella vacanza quest'estate. Quindi seguiteci, vi daremo istruzioni e ragguagli a proposito di queste nostre tappe Rock Out. Intanto, signori e signori, Cranberries, questa è Zombie.

0: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock News.
2: Tornano i raid USA sull'Iran, esplosioni all'aeroporto di Bandar Abbas. I Pasdaran rispondono attaccando una base USA nell'area e quattro navi in transito a Hormuz. Trump smentisce Teheran che parlava di una bozza d'accordo pronta. Notizie false, dice Trump. E ancora attacchi di Israele in Libano, solo ieri 34 vittime e nella notte 7 civili uccisi anche a Gaza. Nel nord di Israele un soldato è stato ucciso dai droni di Hezbollah. La Commissione europea presenterà a giugno la proposta per far entrare l'Ucraina nell'Unione ed è scontro nel governo Meloni tra i due vice premier, Tajani è per il sì a Kiev, nell'Unione europea Salvini è per un netto no. E caccia la gang di giovani latinos che due notti fa ha ucciso a coltellate un 22enne italo-ecuadoriano. Il padre della vittima punta il dito contro il presunto capo della gang.
3: Lui c'ha un tatuaggio di qua perché lui è il capo dell'M13 del Salvador.
2: È tutto da Nicola De Muro.
4: Per rimanere sempre aggiornato vai su streammo.it o scarica l'app.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Genetica di una rockstar raccontata in Life in the Fast Lane, Eagles, Eagles, proprio loro, Eagles, da quel mitico album che è naturalmente Hotel California. Buona giornata da Rino Carollo, poi ricordiamo che Joe Walsh degli Eagles aveva svelato quel retroscena abbastanza curioso sulla nascita di Love in the Fast Lane. Era nato tutto da un semplice riscaldamento prima di un concerto. Il chitarrista stava improvvisando un assolo quando Don Henley e Glenn Frey lo hanno sentito e ne sono rimasti folgorati, e da quel jamming iniziale i tre hanno collaborato per dare vita appunto a una delle canzoni più belle di quel grande album, che fu, come ben sapete, Hotel California, che tutti penso abbiano in casa. Chi non ha in casa, tra gli Easy Rocker, l'album Hotel California, possibilmente in vinile, alzi la mano. Intanto sentiamo i Pretenders, torniamo negli anni 80.

0: la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101. San Marco Petroli. Ci riconosci da leone.
1: Scopri i nuovi percorsi Life Tech di ITS Academy Trieste. Informatica, biomedica, biotecnologia, sostenibilità ambientale, benessere e ospitalità. Laboratori moderni e stage garantiti. itslifetech.it.
2: Villa Italia Sporting Club. Venerdì 29 maggio, il venerdì a bordo piscina. Dalle 19 aperitivo, cena animata e dopo cena da ballare. Sabato 30, ospite Francesco Capodacqua. Aperitivo a bordo piscina, cena da cantare e dopo cena da ballare. E da martedì 2 giugno, piscina aperta tutti i giorni. Villa Italia Sporting Club. Info e prenotazioni villaitaliapadova.it.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: Dal 5 al 7 giugno a Monfalcone torna Promo Mare, la festa del mare. Al Porticciolo Nazario Sauro, show in acqua, jet ski, flyboard, musica, sapori del territorio e divertimento per tutti. E a Marina Giulia, sport e prove in mare dedicate ai più giovani. Promo Mare, 5, 6, 7 giugno Monfalcone. Programma su promomare.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati dalla nostra redazione. Sulla A4 Brescia-Padova il traffico procede a rilento tra Soave San Bonifacio e Verona Sud in direzione Milano a causa del traffico intenso. Traffico intenso anche sul passante di Mestre con code tra Spinea ed il bivio per la 13 in direzione Padova e sulla tangenziale di Mestre dove verso Trieste si registrano rallentamenti tra Terraio ed il bivio per la 27 e code tra Miranese e Castellana, mentre per chi viaggia verso Padova code tra Terraio e Venezia. Vi informiamo che proprio sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21 di stasera alle ore 5:30 di domani, venerdì 29 maggio, per attività di manutenzione verrà chiusa l'uscita di Venezia Porto Carbonifera Ovest in direzione Milano con deviazione del traffico presso Marghera. Per lo stesso motivo e nella stessa fascia oraria rimarrà chiusa l'entrata Carbonifera Est per chi proviene dal cavalcavia di Mestre ed è diretto a Trieste. Anche in questo caso il traffico sarà deviato a Marghera. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Radio Easy Rock.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Novinta di Piave Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
7: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
6: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
8: Che facciamo questo weekend?
9: Stiamo a casa.
8: A casa?
9: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
8: E dove?
9: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
8: Porto le pantofole.
9: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
10: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
11: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
12: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
13: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
14: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
1: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
2: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè, bevilo buono.
4: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
5: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
6: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo. Come se tu fossi l'unica. 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
2: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè, bevilo buono.
7: Alubhoma, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubhoma.si.
8: Nella splendida cornice del Castello Carrarese arriva Este Music Festival 2026 con i grandi nomi della musica italiana. 16 luglio, Pooh. 20 luglio, Riccardo Cocciante. 21 luglio, Giorgia. E vorrei stare da sola. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
9: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
10: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
9: Elettrovanni, il futuro è oggi.
10: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
11: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Marmio, che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Non sa resistere al risparmio, eh?
0: Da Galassia faccio fatica.
2: Lo sapevi? Da Galassia dal 27 al 31 maggio c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dall'1 al 10 giugno.
3: Galassia.
2: L'iperrisparmio per tutti.
4: In un mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo, affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
5: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
4: Elettrovanni. Il futuro è oggi.
5: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.

0: tantissime così. Birra Corona a 99 centesimi e tonno Rio Mare 8 lattine a 7,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix. Vuoi un futuro che faccia la differenza? Scopri i nuovi percorsi Life Tech di ITS Academy Trieste. Diventa esperto in informatica, biomedica, biotecnologia, sostenibilità ambientale, benessere e ospitalità. Per te, laboratori all'avanguardia e stage garantiti per un successo immediato. Non aspettare, vai su itslifetech.it. Il tuo futuro professionale nella chimica e nelle nuove tecnologie della vita inizia da qui.
2: Mega, prezzi bassi tutti i giorni e strepitose occasioni fino al 10 giugno. Cornetto Algida, 6 pezzi, 450-456 grammi, a soli 3,99 euro. Supermercati Mega, una promessa che conviene.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Villa Italia Sporting Club. Venerdì 29 maggio, il venerdì a bordo piscina. Dalle 19 aperitivo, cena animata e dopo cena da ballare. Sabato 30, ospite Francesco Capodacqua. Aperitivo a bordo piscina, cena da cantare e dopo cena da ballare. E da martedì 2 giugno, piscina aperta tutti i giorni. Villa Italia Sporting Club. Info e prenotazioni, Villa Italia.

0: A 3.21. Termini e condizioni su zanuttaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanutta, una casa da vivere.
2: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Quanta saggezza in questo pezzo di Bruce Springsteen, Born to Run, ed era il 1975, giusto per dire. Non voglio neanche, guarda, mettermi a fare i conti, non c'ho voglia, poi non ho voglia di matematica oggi. Le 12:20 all'ascolto di Radio Easy Rock con Domi Grande, per parlare anche di una donna dalla forte personalità e dal talento incredibile, cioè Linda Perry. Poi sappiamo per il successo che hanno avuto che lei è soprattutto identificata

come la voce dei Four Non Blondes, ma in realtà Linda Perry da una trentina d'anni è una produttrice discografica pazzesca, cioè sta dietro al successo di canzoni che hanno conquistato la vetta delle classifiche, a volte anche pezzi pop scritti per altri artisti, ma non solo, perché ha sempre spaziato come produzione in vari generi musicali, che ne so, ha scritto per Gwen Stefani ad esempio, per Pink, giusto per citare qualche nome insomma di artista che ha avuto veramente un beneficio dal suo lavoro. Adesso Linda Perry ha detto che insomma ha voglia di tornare a produrre per se stessa, per cui oltre all'album suo personale ci sarà anche un altro album dopo tanti anni insieme ai Four Non Blondes. Intanto ti piazza il suo personale? Partiamo da qui. Intanto oltretutto c'è anche un bel documentario che insomma la riguarda, davvero molto ben fatto. Questa è Linda Perry, il pezzo è ovviamente nuovo, è Fevers in a Storm.

Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly, ci ha riportato al 1991 con le sonorità veramente inconfondibili di Tom Petty. Anche lui, insomma, con quel modo di suonare la chitarra, di cantare, lo identifichi subito. Intanto voi identificate bene questa ragazza giovane che si chiama Lucky, che arriva da Melbourne in Australia e che, diciamo, si è mossa sempre nella scena indie proprio australiana. Ebbene, finalmente ce l'ha fatta a pubblicare il suo EP molto atteso, Biting Heels, e ha detto che per lei era arrivato il momento, insomma, di, come dire, mettere insieme tutto quello che ha fatto fino adesso. Dice: è il progetto che ho atteso tanto a lungo e che unisce un po' tutte le sue influenze musicali, che devo dire sono particolarmente variegate, perché la ragazza mette insieme tanto, come fanno poi solitamente tutti gli artisti giovani nel mondo del rock. Riescono a mescolare insieme tanti generi, tu dici: ma come fanno a riunirli, a farli stare bene insieme? Ci stanno, fidatevi. Lei tra l'altro è impegnata in questo momento in un tour nella sua nazione, ma l'Australia è grandina, per cui penso che Lucky avrà il suo bel da fare. L'ascoltiamo a Radio Easy Rock con Perfect Pain.

0: Ogni mattina alle 9 su Radio Easy Rock, solo musica, solo energia, solo rock. Radio Easy Rock non stop. Rock senza interruzioni. Da lunedì alle 9 del mattino, alza il volume con Radio Easy Rock non stop.
1: Radio Easy Rock.
2: Ciao, sono Yuri Keki. Quando lo sport chiama, Uliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Uliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Uliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
3: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica. Carker ha la squadra perfetta per il cantiere. Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
9: Che facciamo questo weekend?
10: Stiamo a casa.
9: A casa?
10: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
9: E dove?
10: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
9: Porto le pantofole.
10: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
11: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
12: contabilizzare le fatture? Fatto.
13: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

l'entusiasmo tipico dei teenagers in questo pezzo dei My Chemical Romance. D'altra parte il titolo è Teenagers. A pensarci, tra una settimana hanno terminato scuola i teenagers, saranno tutti a casa, preparatevi perché sciameranno dovunque. Invece, parlando dei My Chemical Romance, velocemente vi dico anche che il loro ultimo album verrà ristampato in edizione deluxe per chi fosse interessato, mentre direi che l'interesse è decisamente molto alto, c'è un hype altissimo nei confronti del nuovo album dei Nothing But Thieves. Hanno già detto che uscirà il 25 di settembre, titolo Stray Dogs. Per quanto riguarda poi l'album, la band insomma ha fatto notare che comunque arriva a 3 anni di distanza dal precedente Dead Club City, che a dire il vero l'abbiamo talmente tanto suonato qui a Radio Easy Rock che a me onestamente sembra ieri, non mi pare siano passati 3 anni, però così è. Hanno anche annunciato che ci sarà un bel tour in giro per Europa, Regno Unito e Nord America, tour che passerà anche per il nostro paese, passerà in Italia, la data è già pensata e pianificata e sarà il 24 gennaio 2027 all'Unipol Forum di Milano. A me fa un po' impressione perché stiamo ancora parlando dei concerti di quest'anno, ma vedi che si pianifica già per l'anno prossimo, ormai funziona così con i live, preparatevi. Allora, che ne dite? Ce li ascoltiamo a Radio Easy Rock? Questi sono Nothing But Thieves, il pezzo è Evolution.

0: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
1: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
2: Questo mese ti segnaliamo Caseificio Tomasoni. Tomasoni, buoni da generazioni. Pasta Zara, nata per passione. Bauli free, senza glutine, senza lattosio o senza zuccheri aggiunti.
3: Al centro commerciale Vale Center, il 30 maggio alle 16, arriva il K-pop show. Fatti travolgere dal fascino della musica coreana con il music show dei personaggi più amati, meet and greet, selfie point e tanti bellissimi gadget. Perché da noi la tua Korean vibe vale di più.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAIG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.

0: tantissime così. Birra Corona a 99 centesimi e tonno Rio Mare 8 lattine a 7,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ma dove siete?
3: Siamo ancora in coda.
2: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
4: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari su terminalfusina.it.
5: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
6: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
7: Questo mese ti segnaliamo Caseificio Tomasoni. Tomasoni, buoni da generazioni. Pasta Zara, nata per passione. Bauli Free, senza glutine, senza lattosio o senza zuccheri aggiunti.
8: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Loro sono Culture Wars, il pezzo invece si intitola Don't Speak. Io sono pronta per dirvi che siamo quasi arrivati alle 13 in questa giornata di giovedì 28 maggio all'ascolto di Radio Easy Rock, e non ho ancora ricordato nemmeno il numero per entrare in contatto con noi. Mannaggia, mi perdo colpi. 388-893-6699 per i vostri WhatsApp. E adesso possiamo parlare di libri. Sì, lo so, direte voi, domi, i libri, che pacco, che noia, vabbè, ma se si tratta della biografia molto ben fatta di una band che voi amate, secondo me il libro lo leggete, come tanto più adesso che magari, insomma, qualcuno comincia ad avere qualche giorno di vacanza, un po' di tempo, per cui cosa c'è di meglio che leggersi la biografia, ad esempio, dei Guns N' Roses. Allora, è tornata in realtà in libreria perché è andata talmente bene che hanno deciso di rieditarla. Si tratta di una di quelle fatte proprio bene bene di biografie. Si intitola Guns N' Roses, la verità, è di Ken Paisley ed è pubblicato da Il Castello. Viene considerata una delle biografie più complete della band perché ha adottato un approccio molto personale, analitico, che diciamo va un po' oltre quella semplice ricostruzione dei fatti che spesso le biografie anche del band rock si limita a fare. C'è da dire che Paisley ha fatto un'indagine pazzesca ed è partito dal momento della reunion, cioè quella che era avvenuta appunto nel 2015 e il ritorno sul palco nel 2016. Lui ha un po' indagato le dinamiche che hanno portato al riavvicinamento tra Axl Rose e Slash, il ruolo di mediazione di Duff McKagan, i contrasti anche che ci sono stati dal punto di vista economico, vecchi contrasti.

I Kings of Leon, quando siamo entrati già da 4 minuti nella nostra seconda ora di The Spaghetti Accident su Radio Easy Rock con Domi Grande. C'è da dire che abbiamo atteso tanto e mi sa che dovremo aspettare ancora un po'. Perché cosa? Per un nuovo album dei Soundgarden. Relativamente nuovo, perché se ne sta parlando ormai da più di un anno, da quando, diciamo, gli ex componenti della band hanno trovato un accordo legale con la vedova di Chris Cornell, Vicky Cornell. A quanto pare, insomma, loro dicono: ci stiamo lavorando a queste canzoni, canzoni che erano in realtà già state scritte e in parte registrate da Chris Cornell, ma che purtroppo dopo la sua scomparsa erano rimaste nel cassetto. La band ha voglia di lavorarci, ha voglia di pubblicare questo lavoro postumo, solo che ovviamente devono farlo nei ritagli di tempo che hanno, perché tutti sono impegnati con altre band. Però in una recentissima intervista che ha fatto Kim Thayil, ha detto che è come una specie di mosaico. Mi piace molto questa definizione. Ha detto: noi prendiamo questi demo molto grezzi, che sono un po' come degli abbozzi, parti di un piccolo schizzo a matita e poi lo completi con dei gessetti, colori a olio o pastelli. E quello che noi dobbiamo fare è proprio finire questi schizzi, e il processo creativo in cui ci troviamo è proprio questo in questo momento. Quindi loro stanno lavorando, hai capito, come se fosse un quadro che stanno dipingendo. Soundgarden.

0: grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo. Come se tu fossi l'unica luce. 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
1: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiagge.

0: Sono Claudia Valentini e ti aspetto ogni domenica dalle 21 alle 23 a bordo del mio taxi. Tra un passeggero e l'altro ti racconterò le storie più belle del rock and roll. Questa è Radio Easy Rock e ogni domenica notte dalle 21 alle 23 diventa Crosstown Traffic Chaos.
1: Radio Easy Rock.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole.
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
1: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

0: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
1: Ultimissime da Piazza Affari. Borse in forte ribasso ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. E le borse della spesa con gli imperdibili del weekend.
2: Solo dal 28 al 31 maggio. Parmareggio, parmigiano reggiano grattugiato da 250 grammi al prezzo imperdibile di 4,99 euro. Assorbenti Lines Seta Ultra, pacco doppio al prezzo imperdibile di 3,49 euro.
3: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
4: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
5: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
4: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
5: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
6: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
7: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
8: Aluboma, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Aluboma.si.
9: Sabato 30 maggio il grande ciclismo torna in Friuli Venezia Giulia. Il Giro d'Italia attraversa la regione con la spettacolare tappa Gemona del Friuli Piancavallo. 200 km di emozioni, sport e passione. Una partenza speciale da Gemona nel ricordo dei 50 anni dal terremoto. E quest'anno la maglia rosa è Io sono Friuli Venezia Giulia. Sabato 30 maggio il Giro d'Italia è qui, non mancare.
10: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
11: Signora Convenienza, qual buon vento.
10: Direi più qual buon venti, eh? Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
11: Ah, non sa resistere al risparmio, eh?
10: Da Galassia faccio fatica.
12: Lo sapevi? Da Galassia dal 27 al 31 maggio c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dall'1 al 10 giugno.
11: Galassia.
12: L'iperrisparmio per tutti.
13: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della Pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.

0: Tantissime così. Birra Corona a 99 centesimi e tonno Rio Mare 8 lattine a 7,99 euro.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè, bevilo buono.
4: Ci sono differenze che non passano inosservate. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101. San Marco Petroli. Ci riconosci dal leone.
2: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè, bevilo buono.
5: Nella splendida cornice del Castello Carrarese arriva Este Music Festival 2026 con i grandi nomi della musica italiana. 16 luglio, Pooh. Riccardo Cocciante. 21 luglio, Giorgia.
6: E vorrei stare da sola.
5: Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
7: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
8: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
7: Zanotta, una casa da vivere.
9: Scopri i nuovi percorsi Life Tech di ITS Academy Trieste. Informatica, biomedica, biotecnologia, sostenibilità ambientale, benessere e ospitalità. Laboratori moderni e stage garantiti. itslifetech.it.
7: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
8: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
7: Zanotta, una casa da vivere!
5: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo! Come se... 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
7: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
8: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
7: Zanotta, una casa da vivere.
10: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

ti piacciono i classiconi del rock and roll? E allora lo vedi che sei nel posto giusto. Qui su Radio Easy Rock ci siamo inchinati al re Lucertola e ai suoi Doors, People Are Stranger, al 1967. A proposito di cose nuove, c'è un album che è quello dei Black Keys che non è esattamente nuovo nuovo, cioè è l'ultimo che comunque esce dei Black Keys, però è un album che in qualche modo ripercorre la loro vita, perché loro sono andati a prendere le canzoni, soprattutto blues, un pelino, se volete, anche c'è una spruzzata di folk, eccetera, e ci hanno messo dentro quell'energia che loro sentivano in quel momento. E siccome era un'energia che doveva rimandarli a casa, ripescare un po' quello che era dentro di loro, farli sentire un po' meglio, farli sentire un po' più solidi, eppure un po' più amici, secondo me è venuta fuori comunque la cosa più personale che potessero fare. The Black Keys, dentro a Peaches c'è anche Where there's smoke, there's

Ladies and gentlemen, the Oasis, let there be love. Di questi giorni la notizia, ne abbiamo parlato, che sono stati inseriti i fratelli Gallagher nella cosiddetta rich list, la lista della riccanza del, insomma, proprio della UK. E Noel Gallagher aveva detto: ma io devo chiamare il mio commercialista perché secondo me non ho tutti questi soldi. Ma forse non si ricorda bene le cose, perché proprio oggi è uscita anche un'altra notizia che dice: ops, mi ero dimenticato di aver speso 110.000 sterline per una Mark II Jaguar del 1967, il mio anno di nascita, e ops, mi ero pure dimenticato che non ho la patente. Cioè, lui se la tiene lì, hai capito? Vedi mai che magari gli venga voglia di prendersi la patente. 17:29 su Radio Easy Rock, R.E.M.

0: Ehi Michael, ti ricordiamo che stiamo ancora aspettando il tuo album da solista. Michael Stipe, R.E.M., questa era Stand. Radio Easy Rock.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il Nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica. Carker ha la squadra perfetta per il cantiere. Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
10: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
11: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
12: Inizio conto alla rovescia.
13: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
14: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
15: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

rock, bellezza, sono i Dirty Honey When I'm Gone nella nostra Highway to Rock, questo viaggio che facciamo ogni pomeriggio tra le 16 e le 19. Poi c'è un altro viaggio, a dire il vero, quello che vi invita a salire a bordo del nostro taxi in Crosstown Traffic Chaos, il programma della domenica sera in cui facciamo non solo un viaggio, ma ci sporchiamo le mani nel rock and roll, perché andiamo a ripercorrere quelle che sono le storie più strane e più inquietanti della musica che ci piace tanto. E visto che siamo in viaggio, visto che nel nostro taxi entrano anche dei personaggi particolari, vi raccontiamo pure quelli, ma la cosa importante è che vi facciamo sentire dei pezzi assolutamente indimenticabili. Spesso e volentieri andiamo a disturbare anche il signor Kurt Cobain, Nirvana, Heart-Shaped Box.

0: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
1: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
2: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
1: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
2: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
3: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
4: Questo mese ti segnaliamo Caseificio Tomasoni. Tomasoni, buoni da generazioni. Pasta Zara, nata per passione. Bauli Free, senza glutine, senza lattosio o senza zuccheri aggiunti.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.
7: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
8: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.
3: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
4: Questo mese ti segnaliamo Caseificio Tomasoni. Tomasoni, buoni da generazioni. Pasta Zara, nata per passione. Bauli Free, senza glutine, senza lattosio o senza zuccheri aggiunti.
9: Aluboma, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Aluboma.si.
10: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
11: Signora Convenienza, qual buon vento.
10: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
11: Non sa resistere al risparmio, eh?
10: Da Galassia faccio fatica.
12: Lo sapevi? Da Galassia dal 27 al 31 maggio c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dall'1 al 10 giugno.
11: Galassia.
12: L'iperrisparmio per tutti.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.
13: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

dei supergruppi secondo me più interessanti della storia del rock and roll, gli Audioslave, quelli di Be Yourself, era il 2005. Tra pochissimo ci sarà anche la nostra redazione con tutto quello che accade in Italia e nel mondo. Bisognerà aspettare invece un altro bel po' per avere in Italia i Foo Fighters, che però intanto sono tornati con un nuovo album e un nuovo singolo, Window.

0: Radio Easy Rock.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
0: Radio Easy Rock News.
4: Sinner perde al secondo turno del Roland Garros contro Cerundolo, in vantaggio 6-3, 6-2 e 5-1 al terzo set, a un solo game dalla vittoria il numero uno del mondo è alle prese con un malessere evidente. Il terzo set finisce 7-5 per Cerundolo, che poi chiude con un doppio 6-1, 6-1. Le sconfitte fanno parte dello sport, ma il carattere e la correttezza mostrati da Sinner valgono molto più del risultato, ha detto il presidente della Federtennis, Binaghi. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per la proroga di 60 giorni del cessate il fuoco e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano. Trump però non ha ancora dato la sua approvazione definitiva. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di occupare il 70% del territorio della striscia di Gaza. Stamani invece, nonostante sia in vigore la tregua, Tel Aviv ha bombardato Beirut. Un italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. L'uomo era partito volontario dopo l'invasione russa nel 2022. Originario di La Spezia, 42 anni, ex alpino, aveva combattuto anche nel nord dell'Iraq. È tutto, una buona serata da Marco Mancini.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Campanella liberi tutti, vi ricordate ancora l'ultimo giorno di scuola? Boh, tanta roba! Alice Cooper, Schools Out, a introdurci in quella che è la terza ora della nostra Highway to Rock. Ci sono ottime notizie per i fan dei Nothing But Thieves. Finalmente è stato annunciato ufficialmente il loro quinto album in studio. Allora, si chiamerà Stray Dogs, esce il 25 settembre, arriva, vabbè, che te lo dico a fare, sono 3 anni in pratica che avevano fatto questo Dead Club City, che peraltro era bellissimo, però loro hanno detto che dopo Stray Dogs si metteranno anche a fare un bel tour Europa, Regno Unito, Nord America, voglio dire un sacco di live, e c'è pure una tappa prevista in Italia il 24 gennaio 2027 all'Unipol Forum di Milano. Intanto, per farci stare zitti e buoni, hanno detto vabbè, beccatevi intanto il singolo, l'assaggio, Nothing But Thieves Evolution.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche, paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
4: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
5: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
4: Goppion Caffè, bevilo buono.

0: Benissime così, birra Corona a 99 centesimi e tonno Rio Mare 8 lattine a 7,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè, bevilo buono.
4: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
5: Signora Convenienza, qual buon vento.
4: Direi più, qual buon venti.
5: Eh?
4: Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
5: Non sa resistere al risparmio, eh?
4: Da Galassia faccio fatica.
6: Lo sapevi? Da Galassia dal 27 al 31 maggio c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dall'1 al 10 giugno.
5: Galassia.
6: L'iperrisparmio per tutti.
7: Scopri i nuovi percorsi Life Tech di ITS Academy Trieste. Informatica, biomedica, biotecnologia, sostenibilità ambientale, benessere e ospitalità. Laboratori moderni e stage garantiti. itslifetech.it. That's who we
8: are. Al centro commerciale Vale Center, il 30 maggio alle 16 arriva il K-pop show. Fatti travolgere dal fascino della musica coreana con il music show dei personaggi più amati, meet and greet, selfie point e tanti bellissimi gadget. Perché da noi la tua Korean vibe vale di più.
9: Radio Easy Rock, viabilità. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Benvenuti, è stato già risolto l'incidente segnalato in precedenza sulla A4 Brescia-Padova, lungo la quale permangono però rallentamenti con code per traffico intenso verso Venezia tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda, nonché tra Somma Campagna e Verona Est, e verso Milano tra il bivio per la A22 e Brescia Ovest. Poco fa si è però verificato un altro incidente che sta causando code sulla A4 Venezia-Padova verso Trieste tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Code anche per chi provenendo dall'A13 vuole immettersi in A4. Incolonnamenti ma per traffico intenso anche sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e la A27 in direzione Trieste, mentre sulla A4 Venezia-Trieste si viaggia a rilento per un veicolo in panne, anche in questo caso in direzione Trieste, tra San Stino di Livenza e la A28. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
12: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

0: Radio Easy Rock.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole.
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
1: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
2: Questo mese ti segnaliamo Caseificio Tomasoni. Tomasoni, buoni da generazioni. Pasta Zara, nata per passione. Pauli Free, senza glutine, senza lattosio o senza zuccheri aggiunti.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanutta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese, TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanuttaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanutta, una casa da vivere.

0: così. Birra Corona a 99 centesimi e tonno Rio Mare 8 lattine a 7,99 euro.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Aluboma, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Aluboma.si.
3: Mega! Prezzi bassi tutti i giorni e strepitose occasioni fino al 10 giugno. Cornetto Algida, 6 pezzi, 450-456 grammi, a soli 3,99 euro. Supermercati Mega, una promessa che conviene.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.
6: Noleggia con Italnolo. Attrezzi e veicoli per ogni esigenza, sia per il privato che per l'azienda. Il noleggio semplifica la vita. Italnolo.it.
7: A Monfalcone e a Trieste.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.
8: Villa Italia Sporting Club. Venerdì 29 maggio, il venerdì a bordo piscina. Dalle 19 aperitivo, cena animata e dopo cena da ballare. Sabato 30, ospite Francesco Capodacqua. Aperitivo a bordo piscina, cena da cantare e dopo cena da ballare. E da martedì 2 giugno, piscina aperta tutti i giorni. Villa Italia Sporting Club. Info e prenotazioni villaitaliapadova.it.
9: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
10: Questo mese ti segnaliamo Caseificio Tomasoni. Tomasoni, buoni da generazioni. Pasta Zara, nata per passione. Bauli Free, senza glutine, senza lattosio o senza zuccheri aggiunti.
11: Radio Easy Rock.

Crosstown Traffic Chaos su Radio Easy Rock. Appoggiati allo schienale e lasciati andare. Questa notte ti guido io. Io sono Claudia Valentini e Crosstown Traffic Chaos è il posto giusto per perdersi tra musica e strane presenze.

Lo sa? Io so leggere la mano, esordisce con aria civettuola. Vuole che gliela legga? Ma sì, perché no? Dimmi qualcosa di bello però, amica.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Su Radio Easy Rock, Cross Town, Traffic, Chaos.

Ti pongo una domanda. Secondo te, tra Ozzy Osbourne e un pipistrello, chi ha la meglio? Te lo dico io, Ozzy. Le cose sono andate più o meno così, e il più o meno, perdonami, ci sta davvero tutto, perché questa è una delle tante famosissime leggende del rock and roll. Ozzy sta suonando a un concerto nell'Iowa nel 1982, e fin qui tutto bene. A quel tempo, esattamente come adesso, ai concerti, tutti i concerti, ma anche a quelli di Ozzy, ci si scatena e ci si agita come se non ci fosse un domani. Eppure fin qui tutto bene. Tra uno scatenamento e l'altro, uno dei tanti presenti inizia a lanciare oggetti sul palco e tutto il resto del pubblico lo imita. E anche fin qui, più o meno, tutto normale. A un certo punto, però, Ozzy si vede lanciare addosso un pipistrello. Morto? Vivo? La leggenda non lo chiarisce. Quello che è certo è che Ozzy lo prende, lo addenta e cerca di strappargli la testa a morsi. E pare proprio che ci riesca. Subito dopo, però, la security capisce che non è il caso di lasciare che Ozzy continui a mangiarsi indisturbato il pipistrello. Magari, che ne so, è meglio portarlo al pronto soccorso e capire che diavolo è successo, anche per evitare che Ozzy si pigli qualche assurda malattia. Risultato: concerto interrotto. Ozzy con la bocca insanguinata. Ozzy in ospedale. Ozzy che racconta le sue gesta da rockstar e si bea del pubblico che sta lì a sentirlo, ma soprattutto un pipistrello in meno.

sale in tutta fretta e mi dice: se vede qualcuno che mi segue, non si fermi, mai. Poi si rannicchia sul sedile, occhi sbarrati. È proprio vero, la notte, certe volte, pesa di più.

0: Cross Town Traffic Chaos su Radio Easy Rock.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanutta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanuttaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanutta, una casa da vivere.
0: Stai ascoltando Cross Town Traffic Chaos su Radio Easy Rock.

La mia chitarra deve suonare come una donna. Carlos Santana. Da uno che dice una cosa del genere, che vuoi aspettarti? Noi ci aspettiamo che la chitarra la tratti con rispetto, la guardi magari con un po' di timidezza, senza saper bene come fare, e poi che si lasci andare, che ami e che sia amato. Ed è proprio così che va per Carlos Santana. Prima si sente frustrato perché non riesce a far uscire dalla sua chitarra i suoni di maestri come B.B. King o magari Otis Rush. Poi capisce che l'importante è che la chitarra suoni con quello che ci mette dentro lui: l'amore, la passione. Così Carlos di giorno fa il lavapiatti per mantenersi e di notte piglia la sua chitarra e sale sul palco con gente come Jerry Garcia, Eric Clapton. Ma la cosa strana per lui non è questa. No, la cosa bizzarra è che lui ha l'impressione che tutta quella gente lo guardi come se fosse un fenomeno. E lui manco ci pensa che è un fenomeno davvero. Lo capirà dopo, molto dopo. A quel punto, però, la sua chitarra già suona come una donna. La sua.

0: gotta try.
1: Cross town, traffic, chaos.

0: Splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Crosstown Traffic Chaos.

Si accomoda sul sedile posteriore e inizia a tormentare il telefono. Sembra stanca, o forse è solo triste. Non alza mai lo sguardo dallo schermo. «Non risponde, il bastardo!» sbotta. Le offrirei volentieri un bicchierino. Invece, la porto a destinazione e mi immergo nuovamente nel mio Easy Rock.

0: E anche stasera abbiamo portato a casa un bel po' di corse. È stata un'ottima nottata. Da Claudia Valentini, buonanotte, Easy Rocker. Ci risentiamo domenica prossima dalle 21 con un'altra puntata di Crosstown Traffic Chaos qui su Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock.

0: siete?
1: Siamo ancora in coda.
0: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
2: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari su terminalfusina.it.
3: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
4: Radio Easy Rock.